0: Alain Bachung, vous êtes prêts, nous, pendant la direction du Rouchtine ce matin, et plus précisément du village de Bizine, qui nous partons sur l'exploitation d'un jeune éleveur porcin, Cyril Jean-Pietré.
1: RJFM et Campacui.
2: Des bijines au baez et bizine qui Cyril Jean-Pietré, trifad gélalé ou des oborchinaires. Originaire du Baez et impiégade au gamin hiver une Bastille, Cyril Fadj ou Bourcade ou Koumézigon d'Atibida.
3: Et aux sempre où l'on paese d'abord y mose y mese, où l'on de mon abon à mon maman, la Domenica de Vagance, et d'obo à l'état de 20 ans, sur où l'on paese, et d'obo du mérite à du Japon, on arrive de Bourci. Et à Bastion du Baez, et du mois bon, et qui me l'a dado. Et quel est l'animal, il dit, vous ratez le mot bon, et on me dit aux gens qu'il y a eu porci, cabre et soumir.
2: Cyril, on a garanti la porci.
3: Allez, vous pouvez vendre un tapis à Ibaïzani, Imageli, et encore certains agriculteurs, ils disent, je connais, San Lorenzo, Dobuchanko, Imageli, de Bietralba, qui m'a dit appena di porci, ancora estate per agarne. Dopo mi dombo due o tre porci per anno, per casa, per me, faccio i nuovi gadiri per Natale, mi copre i melonzi, i miei risulti, i miei artici.
2: E i giornate sono abbastanza lunghe.
3: Bon, dopo è l'aiuto di un moabo e berra, che mi dà un copo di mano, che per tua mattina si vende le orte a 4 ore di mano, donc un moabo passa e l'ampo a mangiare i porci. E dopo è di noi l'aiuto assai di un mio amico e di un circone. Per fare tuende, pulire i luoghi e tutto questo.
2: Cyril ha scelto di campare in paese, in famiglia.
3: C'è la più bella vita. La vita di un paese, la più bella ricchezza è questo, è un paraíso per me. Non puoi mica stare altrimenti che qui. Non è mica possibile. Un paese per me è tutto. Hein. C'è un mio bisogno, c'è sempre la mia, c'è una fratellanza, c'è tutto. Hein. Come questo, se c'è bisogno di qualcosa, ci amiamo, fermo una diamma e tutto il mondo è qui. Hein. E c'è la tenegrette, c'è la tenegrette, ma è difficile.
2: E per la ban, le biagerie a Cyril Jean-Pietré davano dei porci e più tardi fa uso a telo per produrre a roba burcina.
0: Cyril Jean-Pietré au micro de Christophe Zagalia. Prochaine balade, la semaine prochaine, toujours dans Et Campacui. Dans quelques instants, votre agenda. 6h23, bon réveil, vous êtes sur ICI-CFM.

0: lache su a circulazione in usettore, so sempre mossi mezzi importanti cu 180 persone non tauderen e mezzi aerei cu e due elicotteri Puma e due ganader so coperto di sti mezzi cu vogu di gorti in arrestoniga che die contenuta una cinquantina d'ettari in cuselo verma puntigalia tratta e spiegazioni di Frédéric Antoine Santoni die comandante di l'operazione pe u servizio di incendio e di soccorso di Cismonte.
1: Partire di stamani siamo sempre nel lavoro che di riesce a maestrare questo luogo di Albertace e di Corti, ma è previsto un vento assai forte per questa domenica, per due giorni. Dunque è un lavoro contro l'orologio, di fare che da qui a poco riusciamo a fare che questo luogo sia maestrato non so un colpo di vento. Donc speriamo di fare una giornata sana di lavoro senza rischi per le persone, perché c'è veramente un rischio di la sicurezza di persone che sono non ta se chapale sota sipini che sono veramente pericolosi.
0: De tiragolti da Paul Joseph Bouladou e poi si danno dei rimenu di noi spindi voghi na piet un pumonte dopo a tre partenze di vogu sferente. Sempre non ta ovronte di voghi la terra 70 ui avio conisciuto assai ue dai gorsi pueri a presto diventa un avio bombardiero d'acqua e sugeda Kepler Evolution e Corsica Technics portano un progetto cus scopo di trasformare questo apparecchio in un mezzo di lotta aerea contro gli incendi, capace di imbarcare sino a 7 tonnellate d'acqua e o di prodotti ritardenti. I brime bro e in laboratorio sono in onda, non so le prime larghere previste tra fine e l'anno e o principio di 2027, con un'omologazione sperata a Gustano Ghibane di no, fuori di a stagione di voghi, poerà di no l'apparecchio essere adubrato per missioni sanitarie o di trasporto di mercanzia.
2: A giustizia o a Roland, cu avanza de no in dell'inchiesta non tal'assassinio di Cloël Brovandi.
0: Jean-Antoine Menozzi è stato piazzato in detenzione provvisoria su Ioi dopo una decisione di agamera di istruzione di agorte d'appello d'Echisi, messo in esame per assassinio cu premeditazione in banda organizzata e assoggiù di malfattori in vista di commettere un crimine. Era stato lasciato libero sotto controllo giudiziario 7 di luglio. In questo cartolare sono oramai 6 persone che sono messe in esame e incarcerate.
2: E poi in dell'attualità di nuovo la via di Umelle di Murzu, considera mica quest'anno.
0: Era prevista per il 27 di settembre José Cipriani, presidente di San Lorenzo, l'associo organizzatore, faceva lei ragione personale una mancanza di benevolenti, una cattiva notizia di più per avvilire a piccola che deve far fronte già a una forte mortalità di egolonie e perdite importanti di ogni anco a rubeccio di ogni una situazione con conseguenze economiche e pensieri mai per la bene di l'abicoltore in Corsica, un riporto a ridroa non la nostra piegazione ici e in dei nostri notiziali di settore e settore e mezzo.
2: E poi Roland a vigilia di due ultimi ridro di agupa di un mondo a vreba di un mondiale a tocca a Corsica in.
0: E non so a bicola finale Francia Inghilterra sabato e a grande finale Spagna Argentina domenica in Bastia una cinquantina di passionati di Yugi e Maio si sono adunati mercoledì sera a scuteria a Strettanavuleo per scambiare esogarte panini con i viure di Yugaor e di 48 squadre qualificate barattendo i soldi certi hanno riesciuto dando a compiere il suo album e vedendo di spendere quasi 300 euro o anche di più comprendo solo le stacchine. Jean-Etienne Venturi ci spiega perché a Bursud organizza questa stonda.
3: Digeriamo nostalgia, perché quando era giugo, o vegia, e o moviolo ha cominciato a giocare a ballo, e l'ha piaciuta la Coppa di Mondo, e ci ha visto i bagnini, enfin, a un moment, ti ha detto, compriamo l'album, e voilà, e abbiamo cominciato così. O scambio, più o bagnini, digeriamo l'essenziale, e fermo, compriamo assai carte, ma dopo ci sono dopi. E bon, e io aggiungo doppio e tu ti manco un certo numero, una certa equipe e cambiamo così. Cambia di internet, oggi ci parliamo tutti al telefono, facciamo i vocali e sms a fare. E allora, stasera c'è stato 50 persone e cambiamo le carte e parliamo e tutto in due zi e voilà, chi fa e eccetera.

0: Stone, a chi è stabile, secondo usis di Cismont, e chi ha pitiato una cinquantina d'età, riancuselu verma Puntigalli a tratta, si danno di rimenu di noi spindi voghi in apieto, in pumonte, dopo a tre pertenze di voghi sferente eri. E sempre nanta ovronte di l'incendio la TR 72 avio conosciuto assai un di noi per la rotazione commerciale tra a Nostrisola e Nitz, in particolare da Air Corsica, poeria presto diventa un avio bombardiero d'acqua, un progetto portato da Kepler Evolution e un'impresa vastiaccia Corsica Technics che ha per scopo di mettere nanta o mercato da qui a qualche mese un nuovo apparecchio di lotta contro l'incendio, annunciato come 40% meno caro a comprare in funzionamento che un Canadair, precisione con voi Patrick Rossi.
1: Un avio che per essere sfruttato in della lotta contro l'incendio deverà essere modificato. La società Kepler ha creato un sistema di vasca che sarà installato dentro l'avio e sul lavoro di installazione sarà realizzato da la società isolana Corsica Technics. Un lavoro maggiore che necessiterà di tagliare in un primo tempo l'avio per portare le modificazioni necessarie non su desse rinforzato. Tanto la TR puerà lampare nei tuoi voghi 7,5 tonnellate d'acqua o di prodotto ritardante. Le prime esperienze sono realizzate in su mese di luglio in un laboratorio non su ai primi desti non tuo terreno da qui a fine di l'annata o mu spera l'omologazione di Savio da qui all'estate di 2027, un avio che fuori di lotta contro l'incendio potrà per i tempi più chiedi essere trasformato in avio sanitario o in avio cargo secondo ai bisogni e domande.
0: Patrick Rossi a ringraziare per queste precisioni. Da voi barrecce zimane a capitano che tocca a Corsica è difficile a spesso a supportare, siamo sempre in vigilanza arancina, in dell'ospedale e l'EPAD è portato un'attenzione particolare ai pazienti più vulnerabili, ma sono numerose di noi e persone fragili che stanno sempre in casa, per esempio i malati costretti di stare in letto o sotto ossigeno, in questo caso in più degli infermieri di la aiuto a domicilio, ci sono società di locazione di materiale medicale che si assicurano che non manchessino di non dai pazienti, un ruolo essenziale molto più si sa che la verma a Corsica, una delle regioni in due si sceglie o più di imbecchia in casa, riporto assente in de un nostro notiziale dottore.
2: E in aiaccio a qualche giorno di l'apertura di un barcheggio di un diamante, sono scoperto delle reazioni dopo un nuovo piano di circolazione.
0: Un piano di circolazione messo in piazza da poi l'11 di luglio a riorganizzazione in quattro acquisi con due vie a senso unico non al principio di un grande giratorio e a per scopo di fluidificare a circolazione separati automobilisti salutano già un miglioramento, l'altri preferisce non aspettare rientrata non su di va un vero lancio a gida continuare di ella sta vasa di sperimentazione e un schizza mica di burta modifiche secondo i ritorni di l'usaggio.
2: E poi avere di un mele non si verrà mica quest'anno.
0: Era previsto il 27 di settembre, secondo José Cipriani, presidente di la Soju San Lorenzo, organizzatore di una manifestazione, e regio suo personale, ma c'è di noi una mancanza di benevolenti, mentre che l'unegioleria una sessantina.
3: Allora quest'anno non pure venire cavare la nostra viera, come d'abitudine, a parte la via rei, sa trentesima, ci sono parecchi benevolenti, che un po' mica trovai e sia disponibile quest'anno, dunque non ci può avere mica permesso di fare una viera più ciuga e meno competitiva, diciamo. Allora, proveremo quest'anno a restarci quest'anno e un altro anno faremo una viera più maggiore, una bella vesta e soprattutto l'apicoltore, sono tutti contenti, hanno tutti capito che non può mica fare l'evento quest'anno. Sono tutti d'accordo, hanno capito che non abbiamo i problemi che non possiamo mica fare.
0: Un'intervista fatta da Paolo Antone Squarcini e posta a mano il nostro invitato di redazione di un artista con un sguardo particolare, si tratta di David Amblard, 39 anni, disegnatore d'audienza, sost artisti isoli autorizzati a mettere in fiora i progetti posto che sono proibiti e gamera e ridrati durante i diati di David Amblard ha assistuto un particolare apparecchi brugesi le ha di au banditismo gorsu ha da rispondere da qui a 10 minuti di autore meno un quarto a eu mande d'Olivier Castella.
2: E coupe l'artiste boy

0: Ou disait non. Ma a scritto raie.
1: Ha scritto raie, mi piace assai.
0: A poesia.
1: E quando hai un teso giusto appunto, sta poesia messa in musica da Gianna Saligè, dirà proprio un incontro.
0: E beh, allora...
1: A ringraziarvi, hein, d'averci...
0: Sono io che vi ringrazio.
1: D'averci permesso di stare a sente.
0: Gianna Saligè, di un concerto stasera in Pigna, a Settore per un momento, fuori di Ugumun, e poi non all'onda di RCFM, stasera a 6 ore.
1: Eh beh, staremo a sente, ci saremo, hein. Con Tony Giafferi.
0: Ah, Tony Giafferi è sempre, sempre con noi.
2: Toyota Monte Oto ha vostro servizio da poi più di 25 anni in Bastia, Ajaccio e Portivecchio.
0: E in solana da giornata è un giorno da sana, eh? Bantulelo ha un programma, ma libeccia da aspettare stanotte e domani. Per ed imperatore sempre a vigilanza arancina, 38 rai aspettati in Portivecchio, tra 34 e 38 in altro.
3: Ici matin avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
4: Ici RCFM.
5: Actu local, musique et bonne humeur.
0: Dans quelques instants, l'écho d'ici au programme de votre matinée. Mais avant, voici Diana Dillalba. Ça aide. Et oui, les yeux qui piquent ce matin, justement, mis à Pitsiga. Diana Dillalba pour vous mettre en forme.

0: et Corsica Technics, sujet de course, portent-nous donc un projet au scopo de transformer cet appareil en un mezzo de lotta aérea contre l'incendie capable d'embarquer sino a 7 tonnellades d'acqua et de brutto ritardante. Et prime bro et il laboratorio sont in onda, non sua e prime larghere previste tra avine il anno e o principio di 2027, con un'omologazione sperata qui stanno ghibane di no, fora di a stagione di voghi puera di no l'apparecchio e se adobrato per missioni sanitarie o di trasporto di mercanzia.
1: In un medo sono state scoperte munizioni, bigina marina da Bartello.
0: È stato messo in piazza un perimetro di sicurezza di 100 metri in giro di questo settore concernato, dunque l'autorità domanda a gente di non andare in questo luogo e di rispettare il perimetro sino all'intervenzione di l'artificieri in calcano di no chi saranno comunicate l'informazione no e secondo l'evoluzione di situazione informazione a ridro non sta Adela ici a CFM.
1: In dell'attualità di Nurlan una gattiva notizia di bio per avvilire a bicco la gorsa.
0: In debolida sai già da un riscaldamento climatico a forte mortalità di egolonie e perdite importanti di ogni anche la rubeci di ogni ad avafronte a va di no all'annualazione di avviera di umeli di morso prevista il 27 di settembre su ridro organizzato da voi un 1990 e non si verrà mica quest'anno per il gioco personale e per mancanza di no di volontari di benevolenti secondo a presidente José Cipriani una decisione che avrà conseguenze economiche maggiore per Avilliera oggi spiega Pierre Torre apicoltore in Cutoli e Cortigiato che partecipava da voi più di 25 anni
2: e un corpo lungo in più anche tutto ciò che noi mi ha avuto quest'anno qua aperto da metà dei nostri buoni dopo questa rubeccia di buoni di un affare che non si può mica accettare un affare così poi c'è Aviera che non c'è mica resa quest'anno bon. Ci sarà un altro anno, quindi saremo tutto marzo a partire da Cisi, ovviamente.
3: E una perdita maggiore per avere il chiffro d'affari di un apicoltore o no?
2: Si dipende dagli apicoltori, quindi chi ha pochi buoni e chi vende dormire in diretto, sicuramente che può essere una perdita importante. Quantunque, anche così, per le esportazioni più maggiori, un chiffro d'affari non è mica veramente troppo importante. L'occasione va a conoscere e di testare i nostri prodotti e di valorizzare un mele di corsi come nelle medie private.
0: Un'intervista va alla d'intesa da Paolo Antone Squarcini.
1: E poi Roland Inaia, cioè a qualche giorno di l'apertura di un parcheggio di Diamante, sono scomparto delle reazioni dopo un nuovo piano di circolazione.
0: Un piano di circolazione messo in piazza da voi l'11 di luglio a riorganizzazione in 4A che si con due vie a senso unico non ha un principio di grande giridondo a per scopo di fluidifica a circolazione se parecchi automobilisti salutano i già un miglioramento, l'altri preferisce non aspettare a rientrare non su di va un bel rilancio a Gida e la continuità di questa fase di sperimentazione un schizzo amico di Burta modifiche secondo i ritorni di l'usagiri.
1: Roland, senza giridondo, c'è giridondo a un'ore.
0: Ah, des jours.
1: Bon, fais-moi così. Allez, alors, à dopo. Des jours.
0: À dopo, coup piégé.
4: La météo avec Isola Chemisage. Rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isola Chemisage. A soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
1: Deux journées bien ensoleillées qui vont se succéder. Un petit peu de libèche ce matin vers la région Bastiaise où il fait déjà très chaud. Par endroits également sur le Cap Corse, le Fiumorbe où le vent va faiblir dans l'après-midi. Et puis, en fin de journée, le libèche où s'installe. Il est tout d'abord modéré et puis il sera assez fort. Il va impacter l'extrême sud et dans la soirée, la Balagne et le Cap Corse. Les températures aujourd'hui, ben, ça va flamber. Hein, on atteindra les 39 degrés dans le Sartenay et la région de Portivieu, jusqu'à 38 degrés dans l'intérieur. Jusqu'à 36 dans les villages de montagne. Demain, ce sera un petit peu plus nuageux le matin, toujours les mêmes températures et le libèche présent sur l'extrême sud, sur la Balagne, plus irrégulier vers le Cap Corse.
5: Ici RCFM.
6: Actu locale, musique et bonne humeur.
1: La météo qui est vraiment au cœur de l'actualité aujourd'hui. Soyez vraiment prudents. Et on a besoin d'eau, ce qui me permet de vous parler de ce titre, Disurgenti. À quoi ?

0: Deccio rilantalon di Derci FM siati e benvenuti un notizialetto presentato da Roland Frias. Salute Roland.
1: Salute Arthur, salute a tutti. Se principi a qua giusti, già in aia, ci sono state messe in esame due giorni e minor in de l'inchiesta nante violenze che hanno condotto a morte di un uomo in principio di mese sopra c'è state per Arubeccio in riunione nante una versione vulnerabile, non assistenza a persona in pericolo e diffusione di viure le ade a fatti di violenza non su desse messe sotto controllo giudiziario. A terza persona maior è stata Cunel è stata liberata per conto suo un giorno di 18 anni di già messo in esame in destu cartulare ferma contunque sotto controllo giudiziario. Sempre in punto dell'attualità la lotta contro i voghi, una lotta che continua già in Albertace con circa 280 ettari di vegetazione rugia di ferma in ballo l'arrestato brevettorale che proibisce l'accesso e la circolazione a usettore. Sono sempre mossi mezzi importanti con 180 persone non tauderenno e mezzi aerei con due elicotteri Puma e due ganader. Sono comperto di sti mezzi con vogo di Gorti in Arrestonica che è stabile secondo usis di Cismonte e che ha picciato una cinquantina d'ettari in Cuselu Verma Puntigalli a trattarsi danno di rimeno di noi spingi voghi in appietto in pomonto dopo tre pertenze di voghi sferente eri. Inoltre sono state scoperte munizioni vicino a Marina da Bartello, è stato messo in piazza un perimetro di sicurezza di 100 metri in giro di un settore concernato. L'autorità domanda nuovamente di non andare in questo luogo e di rispettare il perimetro sino all'intervenzione di l'artificieri. E poi a via di Umele di Morzu un severa mica quest'anno era previsto per il 27 di settembre e José Cibriani, presidente di San Lorenzo, l'associo organizzatore, faceva le ragioni personali una mancanza di benevolenti, una cattiva notizia di più per avvilire a Pigula che deve affrontare già a una forte mortalità di egolonie, perdite importanti di ugni e ancora rubeci di ugni, una situazione con conseguenze economiche e pensieri maggiori per la bene di l'agricoltore. In Corsica, articolo completo da Ridroan Antadella, ici RCFM.
0: Ringraziavi, caro Roland.
1: So io che vi ringrazio, Arthur, perché avete dato nous disiez du tempo.
0: E ci troviamo da qui a un'ora.
1: E con piacere.
0: Allez, a dopo.
1: Si deo, no, a dopo.
2: La météo avec Isola Chemisage. Rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isola Chemisage. A soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: Aujourd'hui et demain, la Haute-Corse et la Corse du Sud sont placées en vigilance orange pour le phénomène canicule. Et pour cette journée, ce sera un soleil qui règne en maître sur toute la Corse du matin jusqu'au soir avec un ciel parfaitement dégagé. Le vent souffle faiblement à modérément d'ouest à sud-ouest au fil de la journée. Des températures qui continuent de grimper avec des maximales comprises entre 33 et 36 degrés sur la plaine orientale et le centre Corse, 31 à 33 degrés sur le reste de l'île. Enfin, le risque incendie est toujours élevé sur plusieurs secteurs de l'île en raison de la chaleur, de la sécheresse, de la végétation et du vent. Il est strictement interdit d'allumer un feu ou de fumer en forêt et à proximité des espaces naturels. Avant toute sortie, pensez à consulter la carte quotidienne d'accès au massif. Deux mots d'ordre aujourd'hui, prudence et vigilance.
3: Ici RCFM.
4: Actu local, musique et bonne humeur.
0: Soyez les bienvenus sur RCFM à 10h04. Simon Guérin est toujours avec nous pour réaliser cette émission. Mario Gendor, c'est au standard au 04 95 32 22 22. Et c'est encore moi à ce micro, Arthur Solinas, avec grand plaisir pour vous accompagner jusqu'à midi. Campa, toute nouvelle version de Campa qui nous est proposée sur Jean Mencogne. Un bon vendredi à toutes et tous et soyez les bienvenus sur RCFM.

0: C'était Amel Bent sur RCFM. Pourquoi tu restes ? Chaque jour, vous le savez, sur RCFM, on a le plaisir de s'intéresser à un mystère du quotidien. Expliquez simplement, et c'est Marco Biancarelli qui vient nous l'expliquer dans notre chronique Sara Maggi, Aéo, Dizi parle, di Uglim et di Le Fête d'Isère.
1: Bonjour à tutti. Vi vorrei parlare a quest'oggi d'un fatto scientifico maggiore. Chi è su famoso effetto d'Isère? Attento bedi, che non parlo mica di un riscaldamento climatico, giusto di l'effetto di sera. A chi gioi? Ci sariani i condizioni di vita senza dido. Pidemo da un principio, come sempre. Per poter far nascere un tipo di vita che non conosciamo nanta un nostro pianeta, c'è bisogno di un'atmosfera, ma questa la sappiamo. S'atmosfera che ci dà, e questa lo secondo affare, una temperatura, vabbè, di noi capitiva. Ed infine, liata dunque a questa temperatura, acqua liquida. Ci siamo? Un nostro pianeta riceve a luci di usoli e dunque calori. Una parte si rivolta allo spazio. Su fatto è chiamato bilancio radiativo. Ma certi gas in l'atmosfera, come o diossido di carbonio o metano, eccetera, hanno un ruolo maggiore nella regolazione del clima. Trattenini una parte di suo calore come un vetro di una sera che può essere chiamata vitrera in corso, permettendoci di avere una temperatura mezzana di 15 gradi. Senza lidi, la temperatura sarebbe di meno 18. Beh, manco un poco di pomi si può dare in pianta. Te, figlioletti, nanta la luna così vicina, portanto, facci meno 180 gradi di notte. Ora sapete, un poco d'effetto di sera è necessario. Senza dido, a terra sarebbe troppo fritta per campare. Un poco, gli ho detto, Marè, giusto un suppo.
0: A ringraziare Marco per tutte queste precisioni e queste informazioni. Da qui a poco sarà di ritorno l'attualità isolata presentata da Roland Frias in lingua gurza.
2: E campa qui, Cristova Nuzagaia.
3: La più bella vita, la vita di un paese, la più bella ricchezza è Cusco, un paradiso per me.
4: J'ai toujours voulu travailler avec mon père en famille.
5: J'étais mogui à la nada et au scope, on dira tout ougui.
6: Adio cominciato qua guidar.
7: Et Campa Cui grand format, durant l'été, c'est du lundi au vendredi à 12h30 sur RCFM.
8: Voilà l'été, voici ici.
9: Passez un bel été sur ICI RCFM.

0: Paradis Blanc de Michel Berger sur les ondes d'RCFM. Il est tout juste 11h. Bienvenue à vous et qui tira d'une dans talon de Dabregouen Samour à Unouti Dialette, lingua gourse à Prisintat da Roland Frias. Salut.
1: Salut Arthur, salut à tous. Ici Princi Biacua Justi, Dia Inaya, Chusso Stade Messe, Inesamine, Due Joano, Teminor, Indelinquista, Nanta Violence, qui a condotto à morte d'un homme in principio di mese, sobrugessade per a Rubeccio, in réunion, et Nanta una persona vulnérable, non assistance à una persona in pericolo et diffusione di viure. Leade a fatti di violenza non su desse messe sotto controllo giudiziario a terza persona maior arrestata a Gunelle e stata liberata per contusoio un giorno di 18 anni già messo in esame in destugato la referma contunque sotto controllo giudiziario sempre in punta di l'attualità lotta contro i voghi una lotta che continua già in Albertace con circa 280 ettari di vegetazione rugiadi, ferma in ballo l'arrestato brevettorale che proibisce l'accesso a circolazione a usettore e sono sempre mossi mezzi importanti con 180 persone in antauderenu e mezzi aerei con due elicotteri Puma e due Ganader sono comperti di questi mezzi con un vogo di Gort in arrestonica che è stabile secondo Zis di Cismonte e che ha picchiato una cinquantina d'ettari anche se lo verma Puntigalli a tratta si danno di rimeno di noi spindi voghi in Pumonti in appieto dopo a tre partenze di vogo sferente eri in un metto sono state scoperte munizioni origina Marina dal Bartello è stato messo in piazza un perimetro di sicurezza di 100 metri in giro di un settore concernato l'autorità domandano a gente di non andare in questo luogo e di rispettare i perimetri sotto non so l'intervenzione dell'artivigeri. E poi a via di Umeli di Murzu, un severo amico quest'anno era previsto per il 27 di settembre e José Cipriani è presidente di San Lorenzo. L'associo organizzatore faceva le ragioni personali, una mancanza di benevolenti, una cattiva notizia in più per avvilire a Pigula che deve far fronte già a una forte mortalità di egolonie, perdite importanti di ogni e anche a rubeci di ogni, una situazione con conseguenze economiche e pensieri maggiori per la bene di l'abicoltore in Corsica, articolo completo da Ridroa Nanta Adella ici RCFM. E mo da bia ouais nous disiez du houdin pour combo
0: hier yeah, ma maintenant c'est ma va maringradia guantun con mega Roland et di, alors on la douari amica di ma c'était guantun quoi ça est bonissimo donc mi va ci piacere
1: la duet in prima guantun quoi brin
0: c'est va ci piacere di sent informazioni così presentate così voilà.
1: Mais ringrazio Arthur et à trois chibris tout vous, c'est non?
0: À Medjour,
1: hein? Non, à Medjour, non, c'est toquera Patrick Vinciguer.
0: Ah, ben, un coup grand piacir, alors.
1: Bonissimo di nous, quantunque. Hein?
0: Assai, assai.
1: Hein? A detto Eric qui me dit ciao di Banini, donc, bon. Somme que c'est boire d'intèse.
0: Bon, se vous avez à peine à 10, pincetti quantunque à Bille, hein, parce que qui l'a ma vera, da météo, ma, tu as Bille qui, Ugaldo, Giungi, et a da continuare à crescere così. Je vois Picha Sai, Picha Sai, ecco. Vi ringrazio, Roland.
1: À toi, tu brilles, toi, Arthur, hein.
0: A presto, un coup grand piacere.
2: La météo avec Isula Chemisage. Rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isula Chemisage. A soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: Aujourd'hui et demain, la Haute-Corse et la Corse du Sud sont placés en vigilance orange pour le phénomène canicule. Pour cette journée, c'est un soleil qui règne en maître sur toute la Corse du matin jusqu'au soir, avec un ciel parfaitement dégagé. Le vent souffle faiblement à modérément d'ouest à sud-ouest au fil de la journée. Des températures qui grimpent et qui continuent de grimper avec des maximales qui sont comprises entre 33 et 36 degrés sur la plaine orientale et le centre Corse, 31 à 33 degrés sur le reste de l'île. Et puis, le risque incendie est élevé à 13 élevé sur plusieurs secteurs de l'île en raison de la chaleur, de la sécheresse et de la végétation. Il est strictement interdit d'allumer un feu ou de fumer en forêt à proximité des espaces naturels. Avant toute sortie, pensez à consulter la carte quotidienne d'accès au massif ou soyez aussi présent sur les réseaux sociaux des S10 2A et S10 2B.
3: Ici RCFM.
4: Actu local, musique et bonne humeur.

0: Libro i ritratti, se giunta aveva assai fotografie di chi hai ante mi ha prestato. Dopo ne ho fatto uno ai nomi i luoghi, ho pensato che tutti questi nomi i luoghi da qui a una decina anni venivamo là da conoscere. Il mercoledì sera do i corsi di corso e siamo giunti a fare un libro con lei insieme, che conta appena tutti i assai documenti, beh, sempre in tuo paese, eh. E dopo ne ho fatto uno con un amico che disgraziatamente poi è morto, e nanta l'arnesi di legno.
1: E dunque in paese l'anziano siludore da corsi di corso.
0: C'è una quindicina di clienti, ma pagano nulla. Io penso personalmente che la cultura non ce l'è mica a pagarla, se non è più cultura. Se no quello che la face per farsi pagare, non la face mica di stessa maniera. Non voglio mica io, quelli che avvagano non sono mica uni, attenti. E ciò comincio.
1: Imparare a poesia e canto e tiene acceso un uomo passionato, arraigato più che mai a antisanti, os obesi e gure.

0: il y a Clément Albertine et Chibar, là, il a le bidron. Au red, il y a eu ma sante.
1: Un miracle où il y a matié, là, le bidron. Un arbre qui boit les vestidiales linguarno. Quand il y a eu vredo, si il est di vrutti rossi e di viurucci yonchi, qui ont une forme de campanile. Fior e frutto hanno la stessa ronca. I uaghi rossi di quest'anno erano i fiori di l'anno scorso e sto ciclo naturale continua. Il legno di l'albidru è di colore rosso e di assai uru. È sovronde so grande e verde. C'è un arbore di resistenza perché resiste assai al vogo e c'è una pianta che cresce d'orna quando la macchia è stata rugiata. Il legno rugiato dà un carbone di prima qualità, come a scoba. I frutti, i uaghi rossi, si bono mandia, si bono trasforma in confitura o in ligure. L'abbe ne vage in un mele d'odorno assai amaro e si gegella un gusto di caffè. Un mele di macchia che cura il gore e l'anima. I uaghi rossi di l'albidru sono importanti per la natura e per la geli. Di per elli un mezzo d'aue frutti da mandia anche d'inguarno quando è il geu vredo. L'arbidru è un arbore di veste di Nadale. In certe case in Corsica non si mettono né arbori né garagudu, ma una ranca piena di uaghi rossi e di fiori bianchi d'albidru. Chi l'albidru biburtesi appena di galore e pieno di gulori, bagetti fioridi,

0: C'était Florent Pagny sur RCFM. Continuemo. Qua ustra groniga saramagia e Marc Biancari gli spiega ciò che è l'effetto Uisera. Uste ma sente.
1: Buongiorno a tutti. Vi vorrei parlare quest'oggi di un fatto scientifico maggiore. Chi di è su famoso effetto Uisera? Attento, Bedi, che non parlo mica di un riscaldamento climatico, giusto di l'effetto Uisera. A chi giovi? Ci sarebbero le condizioni di vita senza dito. Pidemo da un principio, come sempre. Per poter far nascere un tipo di vita che non conosciamo nonta un nostro pianeta, c'è bisogno di un'atmosfera, ma questa la sappiamo. L'atmosfera che ci dà, e questo è un secondo affare, una temperatura, vabbè, di noi capitiva. Ed infine, liata dunque a questa temperatura, acqua liquida. Ci siamo? Un nostro pianeta riceve a luci di usoli e dunque calori. Una parte si rivolta nello spazio. Su fatto è chiamato bilancio radiativo. Ma certi gas in l'atmosfera, come o diossido di carbonio o metano, eccetera, hanno un ruolo maggiore nella regolazione del clima. Trattenini una parte di suo calore come un vetro di una sera che può essere chiamata vitrera in corso, permettendoci di avere una temperatura mezzana di 15 gradi. Senza lidi, la temperatura sarebbe di meno 18. Beh, manco un poco di pomi si potrebbe piantare. Te, figlioletti, non ta luna così vicina, portanto, facci meno 180 gradi di notte. Allora sapete, un poco d'effetto di sera è necessario. Senza lidi, a terra sarebbe troppo fritta per campare. Un poco, ha detto Marè. Giusto un suppo.

E radiana salige di tesori mio caro auditori, l'estate ubassem un sam, stade vive con noi da gui a poco ridruere da Giancarlo Marsili, pedide a ostra babraccio e bigo a presto.

Bonjour à toutes et à tous. Et contente, comme sempre, de dire droit. Bien dit, ça se tombe, sabendo que c'est de nous l'ultima semaine, posto que demain est sabato et domenica, se guidera d'altronde. Donc, oramai, spero que seremos ensemble assai numerosi, beh, da forza à notre langue. Donc, baspetemo, Padre Giagambone è un nostro d'élève, no? O vamos au 04 95 38 28 28. Pensate in noi a reagire a ciò che si è detto ieri, ossia pochi giorni gusti, e poi salutiamo in noi a presenza di Gian Andrea Giannichini a realizzazione tecnica dell'emissione. Dunque, Simon Sam, sin a tre ore e mezzo, come Simon Sam è da un lunedì sino a un venerdì, intanto, femmo piazza di Giancarlo Bappi per aprire l'emissione sa canzone a Fenigi, e per il resto, aspettiamo, perde la parola e soprattutto di idea austra.

l'ardore di resistere, pingendo la sventura d'un popolo afflitto, diveda sua cultura mora senza un sito. Quanto volti appena ammonto a Valdonza, dava chi qui la vena, fussi senza speranza, sbattendo qui sa fiamma di passioni sincera, e fando d'ogni brama un'intima chimera.

Giancarlo Ba, pegue bobo ered, ridroa d'altron de l'onegie ben au 20 de l'ouliu, sera un concert in San Cibriano, nanta agumuna il lec, donc, disigur, collegi, anaboe, partigiba, donc, rideni de l'onegie ben au 20 de l'ouliu. Pardonna de mi rentraccia di nous di rivlet a un entro événement, d'altron de, se bede galcosa fa passa, hein, une information, ne concernant d'un événement, ou alors, organizza de una vista, una mostra, co strassoge, ou alors, pe fa, rinasce, ou per aiuda, forse a mantenne, un casale no ostro paese, poi de brovita di l'emission, e be fa sabe tutto ciò che bo organizzade, sera o gas, un insermano, donc, domana sera, ci sera un concorso i badiela, in memoria di Raffael Imperinetti, biboerede, scrive sopra logo, apertesi da seori iser, tutto che è organizzato dalla socio San Buguccio, e felicitemo donc la socio, e è aperta a tutti, bella sicura. Donc, domani sera, sabato, in sermano, apertesi da seori iser, per il concorso i badiela. Bidal, bebe, continua cu Aganson Agors e Tirchio di Vida. E baspetem, o didea ostra, 04 95 38 28 28 zimun sam, e sinatra o remezzo.

0: d'alba. Donc, baduet au serment au manasserie qu'on corse et badier, et justement, un serment gira à Metz à Isantalésio. Donc, un salut, ou à qui c'est un bartigibad, ou forse qui paraît que ce soit sempre sobre à logo. Voilà, d'ailleurs, simplement, ben, mine-toi à Santalésio. Allez, andemo nabarada, c'est Amado qui c'aspetta, et cosa ludo. Amado, bon giorno.
1: Saluto, Yonta, e saluto a tutti.
0: Salute, salute. Allora, tutto va bene, ma dimmi che ho mandato, scusatemi.
1: Sì, ho preso le carte.
0: Ah, mi scordavo il principale. Quindi io so, è un galore.
1: È un
0: galore. C'è cieca, è così.
1: Ma mi era impossibile di essere in campile oggi, mi dispiace assai, non è potuto accompagnare Giosiana.
0: Era stamane.
1: Era stamane di un'ora, ma come qualche volta faccio un vattorino a Moviola.
0: Ah, so, sappiamo.
1: E se faccio parti l'istera tutta la famiglia. Aggiungo tu spiega cosa per ella.
0: E ben,
1: continua a giocare al principio a duiri. Si musa si sempre desta a lampati in campile, o gioco ne di vesta, ne bianchi o so casanile, sotto Sant'Untone, o giucone, ne barde una unone. Si staccata una noda da sopra o campanile, e la sola si incorda, gioca un'aria sottile, per l'avanti professora che oggi alla gasola. Ma sola un seraggio, candemmo in misura, battimmo beppaggio, se una è più oscura, ne vane sempre un rimuletto, e anche oro sia stretto. E questa cosa ne chiamo di voi, Giosiane, scordarci un poema, si de Dio de Gamme, l'amico di Dea vostra, a scrivere oggi mi porta. Eccoci, Berella.
0: Eh ben, dimmi-toi de donne, ce que nous j'aime hier, hein, ou de gamme, etc. Donc, saludez-moi donne à son mémoire, et qu'elle arrive aux impages.
1: Qu'elle arrive aux impages.
0: Et au courage, ouais, ils ont, ben, passe à sa stonda.
1: Eccoci.
0: E beh, Amado, vuole dare giusto un'altra cosa?
1: No, per
0: già, già, voilà, vi ringrazio per questi villari e per questi versi gusti. Allora, una bella giornata e poi, beh, senti, già obbligato.
1: A beggio.
0: Aspettiamo dunque sempre. Allora, abbiamo un'altra telefonata. Ringrazio a Patrizia Performante, perché a tempo risponde a qualche sia un telefono, tutto piando in una telefonata nuova, e quella di Carolina in Bastia, che abbiamo subito. Dunque, Carolina, buongiorno.
2: Saluto, Gianca, saluto a tutte e a tutti.
0: Buongiorno a voi.
2: Allora,
0: saluto.
2: Prima facciamo parte a famiglia di Giosiane.
0: Yeah.
2: A Giuventese per parte a Boesi, omaggio di Damado, e li ringrazio, ha sempre le parole che ci vuole.
0: Esatto,
2: per le cose. E poi aggiù un'altra affare a dire.
0: Yeah.
2: Allora, voglio dire, da Nanta France Culture, vabbè, una radio francese ben inteso, c'è un'emissione che parla di l'impiccare di Unione. È un'emissione che è stata fatta da Sébastien Geronimi, un uomo di quello luogo.
0: Geronimi, di un luogo.
2: Geronimi. E per quelli che sono interessati, passando a scrivere da internet France Culture, une histoire particulière, da Puglia non da Ulian, poi c'è la prima emissione, c'è due parti, non da l'Olimpica di Unione, bon, è in francese, ma c'è piena parte Gianluca Luciani, Gian Claudio Acquaviva, Océane Kurt Malaroni, Gian Paolo Luciani, Gian Pedro Poli, Gian Battista Castellani e Antonio Maria Graziani. E trovo che è veramente ben fatta.
0: Yeah. Alors, on a une thèse où on parle de l'émission, on a dit tout ça qui existe, et on a dit au temps, on se pose sous de cette assente, mais fait de même, juste à point, on dit de l'information, on dit de l'assente. Dans le truc de France Culture, il y avait un étant où on avait l'émission, et nous, dans ta carrière d'Antonio Diosi. Et
2: alors on se perd avec du temps d'un temps.
0: On sait plus où l'homme est dit l'émission, mais ma force est si bourré droit qu'on France Culture et Antoine Tioz, il force qui peut être droit quelque chose, ça y est.
2: En plus, et bien à qui est fait la quoi qui s'y a dit qui. Donc, mais à l'industrie, on va vraiment.
0: D'accord, d'accord. Eh bien, ne va-t-on dire par là, eh bien, que,
2: pareil, tu vois, c'est... C'est une histoire particulière, donc, où il faut jouer à trois.
0: D'accord, donc, et ce douillet Berthe, hein, l'émission...
2: présenté l'une après l'autre. Tu vois, juste à sa case, où qui, l'épisode douille, est au prime, enfin... À Paris.
0: Écologue qui se présente à Aubry, voyez. Oui. Alors, il, donc, tu as la facase à gauche, à un centre, au second, à monter Aubry. Oui,
2: oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui.
0: Oui,
2: oui. Oui, oui.
0: D'accord, d'accord.
2: S'affiche,
0: ben, s'inscrivez vous aussi. D'accord, d'accord. Non, et devant toi, dis-nous, dis-nous, sa brigitation, les concernant de l'ordine, hein, ce bosso et cousi.
2: Ouais, l'ordine, tu vois, elle s'est attente à quoi.
0: D'accord, d'accord.
2: Et pour juste une autre affaire, c'est un peu de savoir, ma circa ou à barreau, la paire, sans sourire.
0: Ah oui, quelque chose, il y avait ta humaine, d'ailleurs.
2: Alors, du coup, à une, un dictionnaire, je pense que il guglioli, mais on ne me casse pas, spinsetio.
0: Un spinsetio?
2: Ouais, spinsetio. S-P-I-N-Z-E-T-I-A-T-I-O.
0: Un pinsetio, oui, un pinsetio. Ben, je serai. On la connaît comme ça, mais demandez-moi de nous à notre ami, qu'est-ce qu'elle dit à nous. Ben, c'est bon, elle avait des drôles. Donc, un pince sans rire,
2: Un
0: pince sans rire.
2: Mais
0: elle avait
2: l'idée de
0: Bon, ben.
2: Qui, sempre, quando scontro, minco agisce. Donc, o ringrazio.
0: Frédéric qui tient à l'émission
2: Oui, Frédérico.
0: Ah, tient mon intente. Dans le tronc, tu dis à Mazin, près d'un logo particulier, on est le travail. On est rivain.
2: Exactement. Donc, du temps, du temps, tout ce contre. Et sempre, il dit, mais. Tiens-moi.
0: Carolina donc con noi e con voi a segui dall'Emavansam baspettem piade a barola noi intanto vemo piazza canta o buburo gorso e un paesano

0: ca e saut da quel in so passadi.
1: A Vreguenza Mora side in casa Austra. Allora, un trigade e dide a Austra.
2: A Giuseppe a mente chi a più bella scuola per un palau gorsu e di campagne con i paesani.
3: Abbiamo parlato da Zidelu, cos'è un lonzo, cos'è un figadelu.
1: L'emissione è di tutti.
4: Interessante e diversa l'emissione oggi.
1: Si dei imbidadi a fa oberagumuna da Uluni a Ulanderi, 2 ore, 3 ore e mezzo.
5: Continuate così, si diventa un socco che è magnifico e un fate che semina ogni ora.
1: D'idea vostra, per noi chi siamo.

0: Tijolé Bio rigacciato dall'ultimo disco di nostro amico Andiola Pozzantini. Se vuole intervenire, siamo qui insieme, aspettiamo questa eccetera per asabedeino. Tant d'altronde, penso che abbia una telefonata, perché chi sono o telefono. Dunque, intanto, bevibo su io, abbiamo parlato di un corso ieri, di domani piuttosto, mica ieri, domani, un corso di Badiel. Tant domani sera, all'Acquagidosa in Norezza, ci sarà un concerto di musica classica di gradi, donc offerto per essere droit aperte da Seore Isère non ta o campo di l'Acquagidosa pareti artisti come Laura Sibella au piano, Philippe Biondi au bandoneon, o Ionuncello Anna Gambini e Agontrawassa Paul Antoine de Rocazer, donc di un concerto che è offerto nel quadro di un festival internazionale in musica, l'Opus Corsica, donc domani sera in Norezza. Andiamo narada a Waku Giuseppe, cosa lo demo? Giuseppe, buongiorno.
1: Buongiorno Ianca, buongiorno a tutti.
0: Salute.
1: Direte un caro stasera là, un silenzio.
0: Non, ma oggi, bon, c'è di nuovo forse un fatto di disaluda, di saluda da una pensata piuttosto che sociale.
1: Facevano non conosciamo mica personalmente, ma facevano parte della sua famiglia, so che dire qualcuno che chiamava su gente prima.
0: Ieri, perché partecipava in assai ai nostri scontri, ai nostri riunioni, ieri assai.
1: Ecco, beh, se no, io ho detto, io mi sono lasciato.
0: Vi ringrazio, l'ho visto a Sente, se avete un soggetto a.
1: No, ma glielo mandato, poi vi siete tirato gli oni, da. Insomma, io ho dato io San Petrone.
0: Ah, yeah.
1: Da Bocca di Prato a Pire, quanto ci vuole ogni San Petrone, poco presso.
0: Oh, per qualche, diciamo per qualche sia che marcia normalmente, piandosi là qua calma, diciamo 2 ore e mezzo, 3 ore e meno un quarto, senza forza. E ce qui est intéressant, c'est qu'on a bel aperti des radios di spaciliade avant de sotto i voi et à l'ombre. Donc, un élément à pied en considération de nous.
1: E secondo a Bocca di Prato, dopo il risultato del Zaga Stanisce, per la strada che fa e che va verso gli ovettori, gli vampiri.
0: Poi deve passare per questo tipo, poi andare verso Lorezza, la Ligiagna, e sino a Diugni in piaggia. Poi deve portare di nuovo verso Montelecce, rivendo in ante i vostri bassi. E beh, che da Guassù si bia con tu che barretti e strade.
1: No, a strada, ma
0: addirittura
1: conosco.
0: Dopo, Bagliai, quando è Boberti da Oca e Ubrado, Gusti, Bierede, un osteria. A mano manca prima di una vista, allora sa vista Gusti também deve va 4 o 5 chilometri e Gusti che bo, tra virgolette perdi da appena i tempo che le gano un 4-4 forse bon per lo bassa, ma visto lo stato di abista ce l'avevi con tonco e ce l'avevi capace bassa non da che qui voilà, ci perdi di un'oretta Gusti non ta abista e poi ma un bi buon demica berde tutto segnalato me lo giole e poi ci troverai dei noianti
1: sicuro li sono praticato
0: allora e poi da Guassù si vede c'è una vista magnifica, è vero.
1: Sarà piantato su Vuco?
0: Beh, spero. Non so, francamente, non ho mica inteso a mezz'ora l'informazione. E bon, ma voglio dire, spinto mica spinto, in tutta maniera, il pericolo è qui. Fin tanto che avremo l'aria secca e su calore, questo è importante. Il rischio adesso è ad alto livello. E poi, torna ad a continuare. C'è un vento di nuovo previsto, stasera e domani, in certe regioni. Allora, questi vigilanza, me lo si dice.
1: Io vengo qui da me facendo un mare in là, un brucio più di parecchi anni.
0: Yeah.
1: E l'altro giorno, che poi dopo sopra Pietro, quanto a me c'è qualche scemo che si musa, perché qui prima era bruciato per i pastori qua.
0: Yeah.
1: Ma guarda quant'è, buon pastore.
0: Ce n'è di meno,
1: più. E può bruciare più così, qui è gattivismo qua.
0: Beh, dopo c'avete sempre i scemi, c'avete sempre quelli che hanno un interesse.

0: tutti,
1: voilà,
0: ce n'è che d'un'equipa, d'una squadra, bon, sono tanto ben con un'altra squadra, allora, c'è appena di tutto, eh. Leggi a me all'intelligenza, dunque.
1: È sicura. Intelligenza, ma qui sì, giustamente.
0: Ma forse chi dice quanta zappan dell'acqua, che vuoi dire io? Voi, al di là di una dura, c'è di dopo metti da niente i spegni voi che metti in pericolo i gas, bon, non è mica va a murare a niente, ma bon, voglio dire.
1: Due anni non direi che ce n'è uno, esatto, quello di San Bastiano, appunto, soldato di un fuoco, che era fatto un rosato a nulla, era fatto là, a spina.
0: Da una barracca, non tiranismo. No, no, e poi ricordiamoci che ci n'è che hanno bagato da Zoida, sia i bilò di elicottero, di ganader, spegnivo che ci hanno lagato a Uida e noi per salvare i nostri derene, la nostra natura, la nostra gorsighiera, di qui o di un altro paese e noi. Dunque, ho fatto di mettere un vogo, non è mica un'azione generale, qualunque, manca appena.
1: Ah,
0: ci possono essere conseguenze drammatiche, eh?
1: Sì, abbiamo anche da cassare, giustamente ne parlavamo.
0: Mi sentiamo male, Luise, parla del un micro per piacere.
1: Un canadiere che era cascato in un euro, ne parlavano questi giorni.
0: Yeah.
1: È un buon amico, sempre vento al bene, non si può dire lui. Quindi, boh, c'era lui però, c'è un giorno che era aiutato davanti all'avione.
0: No, no, ma per questo che... Non è mica, ce n'è che pensano che di metto voi, che andavano di Montpierre, una spegne tutto e possa abbassare così. No. Non si sa mica quando è l'ubia, già.
1: Non si sa mica quando è l'ubianto.
0: Quando è l'ubianto, non la da piantare e conseguenza di tutto questo. Dunque, appena sai i
1: Zaranzuca. Rimane gli inteso quello di Pietra Corbata.
0: Io conosco
1: un po' da io, l'amica, andavo tutte le stattine. Un'estatina c'è stato un fuoco terribile, là c'è un liceto che sta niente, cioè, tutto bruciato.
0: E l'ha detto il 90, insomma, vengo di Ada, 1990.
1: C'è stato terribile, era un bel, c'erano i vedi castagni, i vedi lecce, dopo lo è riposato, ma quantunque.
0: Beh,
1: c'è stato un corino non c'è avuto, mi pare.
0: Ah, forse sarà, forse sì. Ma cerca di essere di più positivi, comunque.
1: Cerchiamo di fare un po' meglio.
0: Ma è bene che dopo ci laghiamo via da una specie di forma negativa e nemicamente tutto quello. Positivo. Bella fine di settimana a voi, ringraziabile.
1: Saluto a tutti.
0: Allora, a beci. Continuiamo con Maddalena, noi a casa nuova, cosa ludo. Maddalena, buongiorno.
2: Saluto a voi e a tutti.
0: Salute.
2: Non posso mica cominciare a parlare senza parlare di Giosiana.
0: Ah, mi penso.
2: Rimane, era scappata, come ha fatto, non gli manco visto tanto Roma, e l'ha inteso come Catalina a fine. Due parolucce, ho cercato di essere mica lunga.
0: Fate.
2: Giosiane, Giuseppe ha detto, la conosco, Giuseppe di Vezzania, a Rimane ha detto, la conosci amica. Allora, l'ultima volta che non l'abbiamo vista, io mi ricordo che era in convento da Reggiani. E in corte so con c'è mica posto da gola,
0: No, in corte no.
2: E giustamente, tanto io ero all'ospedale, i messaggi che la mamma ha mandato, tanto, no, erai già bella, ma tocca
0: a goccia. È durata l'affare.
2: Non puoi più troppo parlare, ma scrivia. Allora, ogni tanto parlava di Gia, quando era viva, avevamo comunicato non so quanto. Dopo più passato l'affare, io non mi sentivo più di bestiale, sapevo che l'affare non andava tanto è. E rimanete parlato di Evaule, che la Ligia sai dove è Raffaele e tanti altri affari, ma io mi ricordo d'una che l'aveva fatto ella, l'ha letto una volta lui, non ta, mi pare che lei era sempre a Volpa e gli era magnifico perché sortiva di tutte le altre Vaule, perché ella ha messo la musica dentro a sta Vaula e a vide di un concerto di tutti gli animali.

0: Ah, mi dice qualcosa la vuoi,
1: dici qualcosa, eh? E a me mi piaceva stare, e diceva che la musica nasce a base del mondo.
0: Ah, ye,
1: dunque,
0: ye,
1: allora,
0: aspetta, sì.
1: Sì, boh, non ti trovare di mica, ma io penso al nostro amico Filippo, che ha registrato tutto, se la distribuì a gente, non da che non mangio per l'ondizione, quando è la casca, eh?
0: Ieri, ma allora Agosti,
1: seria,
0: allora, tu l'avevi forse di più informazione, la nada più o meno un mese.
1: Un anno viva la tornata di,
0: se qualche sia, dimettiamo Filippo, se lo droga, un giorno, a periodo, tanto io posso circa più facilmente, perché, bon, di conto che so coraggio di assai, c'è radio.
1: C'è troppo roba.
0: Non c'è troppo roba, ma a di conto che barretti indicazioni che mi buono. Permette, li mettiamo se l'era in 2016, non abbiamo mica giocato.
1: Voilà. Sicuro.
0: Bon, forse sicura, se qualche sia sa riguarda più o meno di a periodo, diremmo così, tanto poi radio va forse qualcosa. Così no, da essere quasi impossibile.
1: Ma so che questa di Rasoia, non era mica di
0: Rasoia. Ah, che bombe idee che ha vinto giro l'orchestra,
1: fece a parlare. Ma è una meraviglia. Ecco, non quello sarà per così parliamo di cose. Positive, mica sempre. Ci ha ricordato ella di maniera.
0: Non, ma è così che ci ha attendo ricordo bene.
1: E un marigordo, mine bento quanto mine bento. Ma ai principi che non cominciavo a conoscere appena, Maria Etto, a proprio Giari, come volete, sappiamo, non ride. Allora, sapete, mettiamo così, ma stiamo in barchetta, sapete, stiamo tutti così nello stesso luogo, tutta la mia, ci chiamano Dallas, perché tutti i luoghi, capite, come erano solo che apparteneva a tutta questa famiglia.
0: Una specie di South Fork,
1: Dallas. Bon, mi ha scritto una poesia in francese, che l'aveva fatto per uso violino, che era più rudendo, sentite, era una meraviglia. E Maria ha detto, a me volete traduce in corso, ma io non ci sono mica io in terra della Tevella, dopo me ne sono scordata, e io cercavo per leggere, non c'è stato un mese, un giorno ci picchia male.
0: Ah, beh, con piacere.
1: La diava. Bon, e allora non voglio mica essere longa,
0: voglio finire.
1: Allora, ho fatto anche io quattro baronucce, ma giù, corte. Allora. Era una urna distinta, tanta dura anime cure. Se oggi a sua voce spinta, un sospiro d'un po' muore, l'aspetta in celesta via un'allegra sinfonia. Ecco.
0: Ben, da Guassù, voilà, come ha detto ieri, voilà, con tutti i lastri, per continuare a spiegare con tutti, grazie.
1: Allora, saluto a quelli che sono passati e penso a quella, come si chiama? Allora, ha parlato di France Culture, l'età di Mozart.
0: Ah, Carolina. D'altronde, ecco. Di una precisione che mi è stata data a Wada da Antonio da Vinsulasca.
1: Andate.
0: Allora, Antonio Dios non era mica Nanta France Culture, era Nanta France Musique. Voilà, ha giovato la confusione di Noé. Donc, per i droit, cerca di piuttosto Nanta France Musique, ma quella storia di l'Impica dei Niur è ben intesa Nanta France Culture. Voilà,
1: ma allora, ha detto una parola, la prima parola mi scappa, je sais pas quoi, particulière. Il est œuvre, non?
0: Histoire, c'est une histoire particulière. Mais il y a John Andrea qui, Giannichini qui, mi dà conferme.
1: Histoire particulière. Ah.
0: Bon, de toute manière,
1: non,
0: je t'en prie, t'as des radio, France Culture, pendu du Niolo, et histoire. Bon, con très parole così, ci on dirait facilement.
1: Et bon, un peu. Ah, ouais, quand il se jette un fruit en fouille, tu disais, toi là, t'as 6 ans, hein, pour les voisins pédrons.
0: Et perché? Alors, on aimait qu'à.
1: Oh, qui piège. Non, et au Bernard.
0: La fatou moua boit autant ta guatrani, une semaine avant.
1: C'est ça, t'as qui s'y bouffa, quoi.
0: Ah, ben alors, mica gusti galori, questa no.
1: No, io non ci sorto più, io mi per fare per fare 2 chilometri.
0: Calchi, no, calchi sì, che dice, dirai in forma normale.
1: Come Lisandro, Lisandro a Bofa.
0: Penso, io. Pieno si la cuva calma, cioè mica.
1: È detto 3 ore, ma se non cacciamo l'ora di.
0: Si è obbligato a farla. No, ma Borgo 4 è accidentato con un cassaio.
1: Allora siamo
0: ormai
1: obbligati
0: via sta vista. No, ma una bella vista, posto che passate sotto i voi e noi, ci avete una bella vista, dunque non è mica una vista, è radio goffa, manca appena, ma è bello che c'è, allez, 20 minuti a fine, c'è con dunque una deppa, per gli unghi non ti abbonta, è bello che è abituato, per forza per amore giù la gli voilà, c'è una piccola deppa di una mezz'oretta, le manco, voilà. Così no, sino a sull'ultima deppa così ci unghide senza strascio, francamente. Yeah. Ma è bello l'ultima deppa avvade in parecchie dappe, c'è radio, fa dei 5 minuti, barrestate, ribiate.
1: Perché beh, non sono manco più capace con la questione del mio Sant'Aliseo anche.
0: No, ma forse stanno qui bene, piano piano, vi rimettete piano piano. No, ma io li sono così, se la bezza a mettere a Penuccia.
1: Penuccia, sì.
0: Se bobbiate da Ocaio Brado, gli assai va. E perché noi abbiamo direttamente da Beigroge, perché.
1: Per più dura così.
0: Così attaccate il rito e siete sempre a culà. Ma voi gli dico,
1: No,
0: questi
1: per
0: i giorni,
1: per
0: sportivi l'abituati. Sportivi, per quelli che hanno abbassato la marcia come me, semplicemente.
1: No, ma cioè come mica sonia, io so chi. Bon, vabbè, ma in tutti i casi mi ha fatto piacere di sentire che lo Gineo regola qua su.
0: Allora, se lo Gineo regola, se mi trovo, forse che mi dovrei radio un cuso tu perché non ci sono contento che sai forse che c'è ma droit di non so va bire
1: bon, è tutto gioco di brivo
0: no ma bene che è qualche progetto se stato allora spiego che ha di un qualche progetto con amici forse di sorta appena il loretta dunque bire intanto
1: di no
0: c'è andato a bere so si passa fuori di Agastaniccia in un
1: Agastaniccia è bella quanto un po' di cose come le so
0: è bella capito
1: che ma tutta cosa che è bella
0: sono d'accordo
1: ma io già appuntato qualcosa per i appena ma consumi mica cosa di dopo che dopo non sarà più d'attualità
0: d'accordo la settimana che bene ci di vuole
1: per tutto allì, bon. Ti saluto
0: un abbraccio forte a presto
1: buona
0: fine di settimana altrettanto avanti di bien benetto una precisione perché ci arriviamo da Caroline non ta France Culture scrivi di noi dans ton mot d'origine che le pendu du Niolo une histoire particulière voilà cu se barole gusti di ogni direttamente a Oribio allez andiamo nos orbo benetto buongiorno
2: allora saluto Ionca
0: salute
2: Salute. Allora, siamo all'entrata sul Leone.
0: Ci siamo, sono principiati.
2: Penso che sfortunatamente l'affare non si calmerà.
0: Per i pochi anni no.
2: Allora, voglio anch'io associarmi a tutti gli amici di Austria per ammortire Rosiana. Io so... come avete detto sono giovane in l'emissione e dunque non ho mica avuto il piacere di conoscere non so se la giuntesa mi pare che si interessava
0: ha chiamato
2: poco non si interessava
0: Diello che ci aveva fatto scoprire un certo Omer Raffaelli che aveva trovato un so quanto vaule ma allora con talento francamente come evade voi gli stessi francamente
2: perché per esempio volia, l'esempio di Agigale e di Avurumigola insomma in comparazione con La Fontaine vedete La Fontaine parla di Agigale dice che gli era una spenserata e dopo ne paga le conseguenze in guerno. Avurumigola presenta come una persona piuttosto un po' rancigona
0: che tiene tutti mette tutto da conto
2: invece che in Corsica ha storia diversa perché in Corsica a Gigala finalmente si ride
0: di Avurumigola
2: gioca a risa a Avurumigola che la guarda in terra che si è tutta stramazzata, trascinata così, che gli derelita da tanto da fa. E dunque a Formigola a cercare la sprezza a Formigola. E questa non è che una vola corsa come a Rigiua. E a fine sicuramente.
0: Ma questi bene parla di Austria, a Austria versione gira di Savau.
2: No, la dio volontà perché in corso io ci sono venuto così perché quando le cantano e gigare mi ricordo che eravamo un fresco e tanto il paese era intorniato dagli ivi e gigare facevano un torto, sapete come le so. E allora mi ricordo che c'era un vecchio sontone che diceva state a santo Zitelli a sapere ciò che la dice a Cigala. Ciò che la dice a Cigala. Allora c'era su se siete spesso non ma tu così dice Cibbia Peste e porta a casa, Cibbia Peste, Cibbia Peste e porta a casa, Cibbia Peste e porta a casa. A Formigola, si ne riede a Formigola, a disprezza perché ella ha si canticchia e con tanta, e quella un Cibbia Peste e porta a casa.
0: D'accordo.
2: E dunque è da questi che gli ho detto io, ma. Non so se d'asti l'hanno
0: salvato. Ce l'hai a Paragona tutti sì.
2: Ma quando la dice sprezza la formigurella che face la trascinella.
0: È venuta
2: a questi. In tutti i casi è stata santa. Anch'io presento Emo d'arte, ma con li conosco. E ringrazio assai che Maddalena e Amado, no?
0: Gli Amado non ha parlato.
2: Che hanno salutato con rime distinte a sua memoria. Allora, a Devovicchi hai avuto l'occasione di incontrare una di Austria, mi pare che si chiama Chantal, ma mi pare che la chiamano Cantalina.
0: Io Chantal, nostra amica Cantalina.
2: Ah, ecco, ci siamo noi in una giornata di canti e di chitarre de Giannocciosi. Invitati da Bella Voce di Gian Laurelli e Usoradello e Polorsoni, ecco, e abbiamo avuto l'occasione appunto di parlare della nostra missione di Austria.
0: D'accordo,
2: e siamo stati con tanti Isabecchi, dicono, ah ma voi tu ti sentiamo spesso, fa piacere. A faccio che voleria dire, a proposito di fuochi, sapete, siamo non a Berigoda, ma loro triste per sti fuochi, perché ci sono qui molti, e questa che. Senza contare di vasti che li facciano, ma io vi dico sempre che volete. Allora entriamo di Suleoni, c'era un periodo di raschera, si diraschavano i bulloni, si puliano, la liveti, tutto era pulito. Allora il fuoco hai a meno la rode. Allora sicuramente di tanto in tanto gli aveva fuoco a Maccia, perché a Maccia c'è sempre stata questa. L'arbitri e scopi che d'altronde servivano, ma sapete, si facevano io mi ricordo che sono andato un po' da Zidietro Duco aiutare i miei a fare i garchi, diciamo i garchi scoba d'arbitro pesca all'uvorno. E dunque quando Vogo curia in Semmattie non bruciava manco tanto completamente, vede, restava tutto un poco di nigrato, vede, e scopi. E dopo andavamo e tagliavamo tutti si fusti di scopa, d'arbitri, facevamo quantunque, poi ci denigravamo una griglia quantunque. E poi, giusto, e quando tu c'era. Dire volte accadia che c'era un fuoco che minacciava, sapete? E tanto tutto il paese si consultava, si giungivano, e l'equipe si riunivano e dicevano alle uzitelli, c'ho la divanda, sì. E mi ricordo che c'è sempre un capimaccia, sapete?
0: E uno che pia tutto in mano,
2: Chi sapeva tutto in mano. E chi organizzava per fare i contrafughi. Facendo i contrafughi e si faceva che quando un fuoco si avvicinava non abbia un'onda da roba e piantava. Questa è la giusta.
0: So che ridiamo meno di noi i spignivoghi, le parfum anche.
2: Le parfum. Dai, no, ce la metto un contrafugo.
0: Un contrafugo,
2: La metto un contrafugo. Ma allora, come vi dico, Budunete, la Livedi erano puliti, non c'era un'onda sotto, ma chi volete farsi? Abbiamo parlato di Aviretta, ma Aviretta secca, si forma come un soro, l'anno che viene un anclusore, poi un anclusore, e sapete, dopo quando tu pigliava fuoco, sti, qua a Caspura, anche Iennaggio, sapete, io mi ricordo che un parente di Abenta diceva noi un fuoco che temiamo di più è quello di Iennaggio.
0: Iennaggio,
2: perché pullava per tia dal fondo di a valle, di un fiume, e giungia l'arce di case. E Pandora con tutte se sapete che chiamava le vecchiette. Si parla di vecchiette. No. Come se te le flamesce.
0: Ah, le flamesce, d'accordo.
2: Ecco, e vecchiette chi falano non te i detti. Tanto era pericoloso perché non c'era mica l'acqua che aveva, ma per questa è stata questa che ha bruciato le Budunete, noi qui intorno al paese insomma non avevamo più, avevamo che arbori tutti secchi, bruciati, e ecco.
0: No, ma fa di venire a menta, come era interessante d'avere questa testimonianza per sapere come si passava, ma è bello che oggi a grossa iveranda che per più i paesi in giro tutto che già all'abbandono.
2: Non c'è più i giardini.
0: I giardini noi aiutavano a parare, posto che c'era nulla.
2: Sicuramente. E allora giusto appunto, giusto un'ultima precisione. Quando vi ho parlato di giardini a Renta Fiume, l'ultima volta, vede, quando abbiamo parlato di Londe, andiamo l'estate, abbiamo parlato di un arbore, un frutto che era a Vasergata. Allora non so se è a visto qualche anno fa, una bocca torna e poi va, non ne vengo più, e a Vasergata era come una brugna, sapete?
0: Poi a mangio e ne conosco sempre i raggi.
2: E a sapete chi bene all'Italia?
0: Ah, questo non la sappiamo mica, no.
2: A sapete la regione che è all'estremo sud dell'Italia, che si chiama la Basilicata.
0: Ah, d'accordo.
2: E che è la Basilicata che ha dato la Basilicata. Noi Basilicata, noi UL è diventato un R, come l'accade suente, sapete, la rotticizzazione, Basilicate è giunta Basergate.
0: Ma io capito, bene d'agostino, d'accordo.
2: Allora mi spiace assai perché suo frutto mi piaceva.
0: Sentite, voglio mica in due esattamente, ma io bibo sui che ne conosco, diciamo, un capigorso e di noi in certi luoghi in Castagniccia. Dopo so privati, so luoghi privati, sicuro.
2: Ma noi la abbiamo qui in Sorbo, la abbiamo io a Sergati. Sapete, come puoi tu, comunque se ne è occupato.
0: Se ne è occupato,
2: sicuramente. Allora, io ancora.
0: Benetta, ringraziabi e per una bella fine di settimana e ho piacere di sentirvi dell'emissione.
2: Un saluto a tutti i nostri amici.
0: A beggi. Allora, continuiamo a ringraziare Stefano che è con noi, che ci chiama da Bortivecchio, e per cosa saluto subito. Stefano, buongiorno.
3: Saluto Giancarlo, buongiorno a tutti.
0: Salute. Bello, pia della parola. Stefano o Stefan?
3: Stefano.
0: Ah, salute.
3: Sapete che con dei ricordi l'anno 90, mi ha chiamato un amico Nurinco, mi ha detto come ti chiami tu Stefano? Ma chi è il nome Stefano? E ci ha chiamato papà. E allora mi chiamo papà. E c'era un altro che è diventato un amico, ero un bar di Occo Paoli, c'è un tipo che entra in un bar e dice, oh, un amico di Stefano Francesari. E un tipo ti dice, sei qui.
0: Ah, io perché dire un altro, d'accordo.
3: Papà, il bidu che è un mio amico che canta.
0: E bene che la vostra casa è Cesare, in noi, vero?
3: Siamo amici in più.
0: D'accordo, con Fanfan, cosa saluto in noi?
3: Pidu io, ma io ho imparato che c'era un altro Fanfan Cesare.
0: Ah, ce ne sarà forse un coup d'altri?
3: Ce ne sarà quattro, penso, in corso.
0: D'accordo. Allora, ditemi.
3: No, io ho chiamato giusto per salutare perché è un pezzo che è più drammatico e non so più in tempo di stagione, sapete che c'è.
0: A me penso che c'avete un travaglio, c'avete della gente, poi un tempo penso che lui, è così,
3: E poi diciamo per chi sono venuto un po', come si dice quando veni all'improvviso, alla preto, no?
0: A soffittera, all'ispensata, cioè pare che maniera.
3: Non si può dire anche a Guazzardo, si dice sono venuto a Ciasso a vedere a memoria che è impegnato lo trovare uno scagno. E sono stato sospreso perché a Zogo che certe volte mette e entro e c'era la radio di via Ostra e sta di attenta a vostra emissione.
0: Allora saluto a vostra moglie, ringrazio di seguidarci.
3: E a tempo voglio salutare di nuovo, voglio ringraziare e salutare e ammentare il fatto di sapete che c'è mio vidola che sta in scuola immersiva.
0: Ieri hai mai detto già.
3: Voglio ringraziare tutto il personale scolare che ha fatto un trado tremendo, tutta la nata e che oggi le posso dire che a me vidola che sta 5 anni, un parla che cosa con me.
0: Un risultato dell'avete tutti i giorni.
3: Ah, incredibile. C'è stato un regalo tamanto per me che sono quasi 35 anni, 40 anni che mi sono impegnato nella nostra lingua, che gli è una ricchezza per tutto, una maniera di comportarsi, una maniera di pensare. Non ho mica parlato di noi, di Stefano, abbiamo parlato con te.
0: No, ma non è un valore che ci sembra interessante.
3: E c'è un altro fatto che voglio parlare, sapete che c'è un ristorante qui in questo paese. E dopo cena ci vediamo sempre nei seratini che continuano.
0: Beh, con un'altra reda sociale che ogni tanto va di vista.
3: Gli che badano nelle mie mamme, cioè ci dica che sta a fare. C'è di più in più giovani che vengono e chi stanno tra i e chi parlano in corto. Perché a Guazzani
0: c'è un logo.
3: Un logo così, in cui si parla corso.
0: Mi scuso, Idaiabe, ma dire di noi l'idea prima, una idea, l'idea prima di Brady Galling e d'altri associo, di stabilire un logo dove giusto appunto quello che vuole parlare, vuole scontrare gente che parla, tutto questo, e beh, forse eravamo, posto che succede a cambiare, assai, o manco questi entrate e sapete chi può parlare la corsa. È già un affarone. Allora, certi diranno che contunque di seguire e di gamba così e di cercare un luogo, un corso che per la corsa di una specie mica di disfatta, ma di qualcosa che forse ci potrebbe piangere. Bon, piano piano c'è la riconquista o terreno, piano piano vino, con parecchie iniziative, a vostra e tant'altre. E trovo che francamente disabbe che non un luogo, questi può debarla e poi fare noiseau altre cose, tutto quello in corso aiuta assai e tengo a felicità poi e l'altro
3: cioè di no che soprattutto c'è in de no non si disprezza più la gente che un po' di faggini sbagli
0: no è un cassai
3: c'erano i vecchi che dicevano si dice mica così non parla mica così parla francese e mezzo
0: è vero
3: ma ciò a dire e di no a tempo ciò a dire di no che i vecchi che parla mia che si addirizza ai fratelli può parlare in corso perché i fratelli i minori quelli che hanno 10 anni 14 anni capiscono il corso e invece ci vuole di chi parla che si addirizza alla gioventù qui si tu vas parler en cours.
0: Oui, c'est d'accord, tout d'accord. Un nom rôle important.
3: Tout ça, ça lui en tout, aspettami. Parce que dopo, ça va dire, il parle au corse, capisco au corse, ma non c'est plus nimo qui parle au corse. Alors, i vecchi, cioè, i nostri, i anziani, ancora mio babbo che è sempre vivo a 80 anni, ha detto, babbo, parla corso a me vidola, parla corso. Mm-hmm. Ma che è vero che di maniera naturale si vede un francese.
0: Non, non, di una realtà, cioè mica di noi trovare.
3: Sì, sto a dire così.
0: Allora,
3: la verità.
0: No, e poi, bego, forse non con una nuova famiglia, cioè mica forse subito rivelato di barla corso, bene forse in un secondo tempo, ma è bene, è così, sono a 100% d'accordo con voi, senza, come voglio dire, in causa persone di una certa età, ma che là pieno o pensiero di cercare di va bene a elli, i giovani, parlando di corso che come voi dite sono in brama si parecchi giorni sono in brama e manca poco per far passare dei radio ad appa superiore manca poco
3: ce n'è più che ne pensiamo
0: ma
3: queste persone che stanno in uso agno senza far moto senza
0: è vera no è ragione è ragione
3: ce ne di più in più incredibili non si può tra gente che si capisce che parlano
0: e bagliai in sasu c'è da chi gli è assai cambiata dove forse manchiamo di come puoi suvi di punti di rivarenza amentuado. Sono sicuro che sa da bassa allora dopo c'è forse un pericolo di parlare di identità perché dopo c'è un altro direno ma poi i giovani che sono qui che sono di qui che sono stati poco un premio dando il livello ma quelli che sono stati dalle ore di qui ammentuato hanno risente o bisogno di annasarsi in tra di elli a lingua ad avere uso travaglio o resto di noi a cultura l'ambio l'architettura, la cultura in generale in qua mangiusca, fin tutto che dunque hanno cercato di essere più e più insieme e dunque ci accompagna su movimento questi c'è troppo mondo che viene da ovora e dopo siamo appena persi dunque allora cerchiamo di annasarci e quando saremo tutti annasati ci mettiamo insieme per abbagliare. No, ma
3: e gioca c'è un altro fatto qui che mi è accaduto parecchie volte, anche 3 o 4 volte, ma anche voglio dire, quando vi ritrovate in un capo di un mondo, in alcuni sapete che siete a 10.000 chilometri della nostra casa e che a un momento dato si. In ogni luogo del mondo si trova.
0: Io ne troverete sempre uno.
3: L'ho visto in New York, l'ho visto in giurato.
0: No, beh, abbiamo avuto questa fortuna in noi.
3: Sapete, tanto piacere quando caschetti. Un giorno cercai di bere un caffè in New York e mi sono perso in street in New York. E hanno trovato solo un luogo in New York in cui si fa un caffè come in noi all'italiana. Un tempo di riflettere di come la dire in inglese o tipo mi vedi quando ho finito di farmi una domanda tipo di dire ma in due siete voi? No,
0: mi è accaduto anche a me
3: anche se vi trovate in continenti in Parigi o in Marseille o in altro che c'è sempre qualche sito che vi parla in corso c'è l'impressione di in debò.
0: No, a lingua di uggimento di quei che ci li ha tutti, che così amo qui o quelli che campano ora i Gorsica per mille ragioni, a mentuado Sinawa è stata la lingua. Forse che domani sarà un'altra cosa, posto che bon, tutto può cambiare di noi, ma voglio dire per questo che tenne la lingua di tenne ciò che noi siamo in noi, non è mica solo la lingua che ha dava tutto, ma la lingua comunque penso che ha un ruolo importante e senza va neppure. Politica nell'onda, non si può mica pensare un paese domande senza la sua lingua, e questa nemmeno ne vuole e non è manco logica.
3: Ecco.
0: Senza va politica, attenti, non manca appena uno scopo, ma
3: no.
0: Posto che a lingua di tutti, poco un preme l'idea di ognuno parla par la gorse, donc la lingua è nostra, è di noi tutti, di gorsi, semplicemente. Dopo ognuno pensa come vuole, ma da dei conto che la possibilità di sempre poter parlare, trasmettere, tramandare, insegnare alla scuola le idee, di sentire la nuova media, di leggere la nuova giornali, voilà, di Bacquiso B.
3: E cioè l'intanunda.
0: Ah, nunda, non contrario.
3: Ecco, Giancarlo.
0: Bon, allez, ci siamo, come posso dire? Mi va tutto bene l'energia,
3: Tu hai sempre fatto così, tanto un tanto.
0: Ogni tanto ne muovi i sogni di noi, perché l'estate...
3: La saluta a tutta la gente di Via Osso che mi conoscono, anche un mio amico, poeta di Cagna, che mi conosce.
0: Che dico, si è spaesato qua su, fa spaesato, no, è in casa sua,
3: ma da qui a poco mi ha chiamato, adesso mi ha chiamato, d'altronde mi sta spittendo, voilà.
0: Sentite, bon, mi ha fatto piacere ringraziare, un distione l'occasione, spiego,
3: A beggi.
0: Continuiamo di dire a vostra, sentiremo Jean più tardi, ma prima c'è Angelo con noi, Angelo salute.
4: Oi Anca, salute a tutti.
0: Buongiorno.
4: Allora, la Gianchio di Boieri, le pendu di Niolo, di France Culture, un buon ibo del Gambon Mandale. Allora, in 1774, alla Corta, il generale Sionville, che con 16 battaglioni, e mica sempre tutti i francesi, che c'era. Poi se 90% i corsi in queste milizie di ore di Francia. Allora è difficile di parlare di questa tragica. Avete capito?
0: No, ma è una realtà storica di noi.
4: È così, dopo è una tragica. Tutte le famiglie di questo paese, di Uniolo, sono state docche. Allora, qua abbiamo parlato di Asichia. Allora, in principio, la nostra isola. Di anni qua, da più o meno da novembre a aprile, poi dopo dipende l'annata, ci può essere due o tre temporali, ma quest'anno ce n'è stato tanto più.
0: Stingare di più, secondo me, è mai avuto l'acqua. Ma avuto ancora neve, sai?
4: Ma se n'è andata tutte queste per un mare.
0: A te nudo, non ti ho germato, sino poco tempo fa c'era sempre a neve in punta.
4: Ma non si parla che di chi, e poi
0: in certe regioni.
4: In Calmane e di Zuleone, Brumadici, ci siamo detti e Zicchine, a Zicareccia, a Gaspura, l'Arsura, tutte queste parole per dire di Asichia.
0: L'Arsura è di nuovo fatto da Azede.
4: C'ho la spera che non ci sarà mica di queste Asichie estreme che possono essere tragiche, quelle fontane che si seccano e i fiumi. No?
0: Beh, speriamo.
4: I nostri anziani che erano appena filosofi nel passato, tutti gli anni dei nostri paesi era l'uso dei nostri boedi di creare a sera, vedete, serate in stadina una commediola con tema di Isoleoni o di Asichia. Mm-hmm. E qui c'è si faceva tradurre vero per passare la serata, vedete? E come questo scritto qui di Maestrale che dice per far piove. Allora è lungo, c'è una pezza di altro.
0: Ma
4: taglio alla corta, sono tagliato.
0: No, se è lunga, per le persone che aspettano da ridere, semplicemente.
4: Ti
0: fate una sintesi.
4: Di voi un mese aprile, non essendo più piovito, un sole, cui sono raggi, tutta io giallito. E di luglio a fontanella d'acqua, un cinera, una grandella. Lua tutta a casa spulata era diventata nera, a mela era impallitata e guizza come una pera. da tutto abbiamo di gioni di un paese, e a Viga un fegge fioroni. Isumere gli stanchi con la rete spenciulata all'ombra di distinti si bassavano a giornata, e per essere più sicuri s'arrimbavano ai muri. Un cane bocchi nero stracquato notte e giorno allungava la sua lingua come una bala di vorno, e dopo un mese di maggio non si sentiva un suo abbaglio. Si era strappato un fiume, strappato lì che c'era, c'erano i bozzi ma non corria più. E l'anguille ancora a mano, imbucando la sua goa, volia esce di Asodana e aspettava l'aurora per mettere un capo fuori. A terra era tutta gotta, che paria una fornaccia. Un paesano, aspettando l'acqua, scompigna a sua sorte. Dio secco, ogni bustime paria condannata a morte. Asciugandosi un suore, piegnì ancora un bastore. Era sparita l'ortaia, tutta l'erba era rustita. E curietti e liganti si pregava i santi. E poi prede Marco che cosa missa le mani. A so cosa va, dice. Che un meglio in questa occasione gli di va un jubileo. Un jubileo di un baba che dà un ordonnato. Maschi e femmine nell'orti confessabili i vostri d'orti. Se volete va più del paese, che ogni famiglia ci porti bristo, tre dozzine ore, tre costiglioli, un lombello e un bello figatello. È stata lunga, ma è stata in luce, è stata parecchie lide tra i paesani, si sono battute e tutto, e ci sono stati scabocci anche un bel biuano, ma a giusto. E c'è una storia quasi vera, perché c'è i corsi che volevano che lo biurissi mandò il suo paese, che c'è un paese accanto a Cargese, e non volevano mica in un più che non piuissi mica a Cargese, ecco come sta su scritto. È stato appena lungo.
0: No, beh, Angelo, vi ringrazio come sempre, e poi vi prego una bella fine settimana di noi, a ringraziarvi assai. Dopo nasce di noi quando luce a scherzia, disgraziatamente nasce noi qui e a ruffe. Allora andiamo in Bastia, continuiamo con Giovanni, che salutiamo, buongiorno.
5: Salute. Mi sentite?
0: Ieri appena lontano, ma mi sentiamo ieri.
5: Ieri ci sono pittura.
0: Ieri ha meglio pensato.
5: Come lui dice, l'altro con sti galdamoni o con sti soleoni, anche gli atti pare non ci vuole.
0: Mica male questo. La conosci mica.
5: No, era per rispondere a Benetto, che è un mio paesano, Benetto Luigi, che ci ha stato assente una dieso poesia in Anto Scarparo.
0: Ah, ieri, ma ricordo,
5: che è un nostro paesano, Giovanni Scarparo, io ero zidello, ma la...
0: L'ha deconosciuto,
5: L'ha deconosciuto, e poi suonava ancora di l'organetto.
0: Ah.
5: Era un arcano in l'organetto. Non vi dico mica,
0: d'accordo,
5: se un ambiente in paese non vi dico mica, e Benetto, si ne ricorda anche lui, che è appena più vecchiotto che me. Allora per dirgli alla corda è quasi a cade, e lui dice che non ci è più, ma non sta in limita di Agumuna di Zorco, dunque il nostro paese, e di Avenzulasca, che non so quanti asiagati e non toa a modo brieda ci non so quanto e non ta brieda canto chi ha giù smacchiato chi o brieda chi un smacchiato mica c'è una bibi nera ah ye mi busso lì e mi aiuto rabbiantato un epoghi e fa giù le rabbiantate tagliate una ramella a mettite in de in de adera e c'è una specie di ormona che pende in un magazzino per facilitare la radighiera.
0: Ah, d'accordo. Sì.
5: E una che da gulla o a ciolo, e poi chiamerà giù, farà sì. Capire.
0: Alle vere dei piacere, questi.
5: E gli spiegherà giù come lo ciò la fa. Ecco. Ma così ce n'è tante più. È vero, e poi non ha giù rimercato un altro, mica lontano, uno che è bello rosso, so erbo, i guantunque che collano a 3 o 4 metri e che ingrosse noi era vedi di questa dunque
0: no beh sono contento perché e Berghi ne parlava con un diciamo mica un sintimo di tristezza ma si sentì che lì c'era, e, c'era una mancanza in qualche luogo
5: e, no ma e poi c'è un erbo che fa spesi susine tondule e longhe
0: e quasi il grado
5: che quasi accade che so e che hanno un gusto
0: sono succiose
5: è un erbo che resiste assai a sicchia è uno di l'erbo di l'erbo rivruttivi che resiste a
0: ma no, produce tutti l'anno o questi ne avete un anno sì, un anno no?
5: No, produce tutti l'anno.
0: Tutti l'anno, d'accordo.
5: Allora, se vuoi vedere l'acqua, forse ad ingrenda più furia, ma un cugino d'acqua.
0: Resiste abbastanza là, sì.
5: Sì, l'acqua che fa durante l'annata basta,
0: D'accordo, non è abbastanza.
5: Ecco, e rabbedi di questa. Ci siamo scontri ogni tanto un festival... Orizzonti di comunità Castagniccia Casinca.
0: Ah, era un pei grosso qui,
5: sì, un pei grosso.
0: Allora, non è mica entrato con un sandwich, una cosa così. Sì.
5: Abbiamo fatto con Bernard Geser un caffè non l'intelligenza
0: artificiale. D'accordo. E no, sai.
5: Allora saluto a tutti. Quelli che ascoltano, tutti quelli che partecipano, e continuate che c'è un'emissione che porta una ricchezza scema alla lingua gossa.
0: Ah beh, sono quelli che intervengono che portano una ricchezza, io non faccio nulla. Dunque, lampadina diamo a quelli che partecipano.
5: È sicura, tutti quelli che portano
0: di e soprattutto quelli che ci seguono da voi anni e che hanno mille cose a dire perché questi
5: si non para tutti i giorni.
0: Vi spiego che saremo sempre di più a partecipare perché è troppo importante. Allora.
5: È di una forma di militantismo per lo giovane a continuare.
0: Bon, c'è una forma, certi diranno militantismo, d'altri diranno passionismo, d'altri diranno ciò che li vogliono, ciò che conta di la lingua.
5: E aggiusterebbe una forma di resistenza. Ecco.
0: Allora, secondo ognuno abbierà come lo vuole, ma forse ci può essere di noi. No, ma è un esempio persuaso, ma poi forse non è mica l'idea di tutti, ma...
5: I nostri giorni Sono un consiglio a quelli che vogliono imparare un corso, non c'è mica meglio che l'immersione.
0: L'immersione a Bradiga e a Bradiga.
5: A Bradiga, in Cherudio, in paese.
0: Di sbagliare, se di ricominciare, di impettare, di riberte.
5: Sbagliare, sono gli nonda, c'è la nonda. Se voi rispettate un prete, voi rispettate, anche lui si sbaglia all'altare, allora. E dunque, ce lo incoraggisce. Saliente, sicura che la moltiplicazione di pratiche lingue e scuole vislingue nei licei
0: e poi a scuole l'educazione nazionale
5: perché scuola corsa
0: e scuola corsa
5: sono appena impegnato con gli seputochini ecco è una meraviglia a scuola corsa di diversi titoli come li parlano ecco. Dunque ciò la incoraggisce l'insieme più popolo, se l'hanno un arnese per sviluppare e per imparare un corso, collegali pratichino.
0: Ecco, ecco. Non avrà di gradi di avvasaiduto, di avvasaiduto.
5: E poi quando lo si impara, c'è la pratica e la grammatica, ma la pratica vince la grammatica.
0: Ecco, ecco. E poi, voilà, e poi quando si sbaglia, quello che si sbaglia, voilà, c'è l'esempio di Ubride che si sbaglia, ma l'idea di sempre d'avanza, e non ci sarà mai più né mo ben se per dire, oh, sai mi cabarla, e come Luigi Ansora Stefan, è meglio che tutti mettano, avanti si un eboga, io hanno sa barola appena troppo lenta da così, ma oramai oggi non è più, manca appena o gas, donc c'è una consente o beh salva, continua e tramanda, donc non ci bremo mica di un fatto che o bobolo è pronto a fa tutto e accompagna tutto, donc ne brovitemo. Bon, beh, Jean, allora, fate bene o meglio,
5: A vostra missione partecipare,
0: come l'altro, come ho resto, come ho resto. Ecco, Jean, bella giornata a voi, ringraziabile.
5: A beige. E saluto a tutti quelli che partecipano.
0: È detta, a beige, a beige. Allora, se luce un'ultima telefonata a BMO Bella Sigur, con piacere, sia per io, non so chi si è detto, o così no, per anche cambia di soggetto. Sono tracce ai rivlette e no, e di vedere così appena in furia se lo gira un soggetto che forse non ha avuto risposta eri o si pochi giorni, gusti, bon, beh, che si pochi giorni, saluto donna a Saveglia, ringrazio donna. D'altronde, l'uni, allora, qui andava a piacere a Dion Santo, l'uni non ci sono mica, che è Dion sa, l'uni non ci sono mica, ma ci sarà. A po' le turchi d'Oriani, se Radio Eridon non merti, ma l'uni, voilà, non ci posso mica essere. Donc, voilà, così continuerai con l'amico Paolo Turchi d'Oriani. Allora, sentite, sono tracce i via di noi un rilogio, chi mi va a Zabè, chi di ogni, mo bien o bien, a vine l'emissione. Mettiamo una canzone e poi. E poi ci ma saluta giusto da ridere a oggi e domani.

O dia d'un man eo grup pougon l'alba eo gore ko sa gantzuan a batu e moe borte e bech ta ziman a serrano d'arna bat l'oneg e ben eo baduet ansour agon Paolo Durki Duriani a touti bibrego biobal a diar ingrazia a Padre Jagamban e a Dome Muradi a Dion Andria Gianecchini dar ingrazia quelle che hanno partigi badu irretamente po quelle che ci hanno seguidat e po un saludo a torna quelle che ci ribi en un intent ugu l'arnesi muarni en quelle che bobo ede ridroa nan ta un ostrosi do nan ta reda zujal e po fa de la zabe hein, fa de la zabe an ko igor si di o continent o di o quelli o stranger o gi c'è l'emission e gelle esiste gi c'è sa possibilità d'ave di dane una lea e nu ku ku a lingua attraverso l'emission e di idea ostra a tutti bibregu bio balo e a marte be contume o segliole.

0: À présent, Merca, avec Isabelle Delignaz, qui a rencontré il y a quelques jours, lors d'un marché de producteurs et d'artisans, le coutelier autodidacte Jawad Krimi Leonardi. Il est cap-corsin et réalise des couteaux sublimes. On va d'ailleurs le retrouver, si vous souhaitez le savoir où il a son atelier. Son atelier se trouve à Agliani.
1: A Giulatti, là, in casa mia, a Ugiro d'Agliani. E faccio i mogortelli all'uso antico, i cornicioli.
2: Come è nata questa passione per il gortello?
1: Allora, è nata, ho trovato in prima un liceo agricolo di Bochum. Volevo fare i borchi o i capre, una sabbia amica. E ho trovato un liceo e un giorno un amico ha sortito di azostacca un gortello in corna di capra. E, beh, non so se si può dire così, ma sono cascato innamorato di questo cortello.
2: Ma ah, perché? Allora, spiegatemi perché. Quando si bia un cortello che si dice che c'è un batigore, perché c'è questo batigore?
1: Beh, Jawad. Dire una gorna di capra appena brutta, con le nervure, enfin, un cortello vino, e sono innamorato di capre, e capre. È un animale magnifico, per me. E sono cascato innamorato di questo cortello. So appena manesco, da voi più ciù faccio appena di tutto. Mi sono detto perché mi facerete mica un mogortello, come si fa già all'uso antico, mica un gortello d'arte o che. E sono andato avec un amico pastore che mi ha regalato un sacco di corna e abbiamo imparato così. Mi sono fatto una piccola stagione e c'è già buono. È nata una passione.
2: Stradava già di un travaglione di un cortello. È veramente un esercizio assai delicato.
1: Oui, yeah. Mi ha già messo parecchi anni a fare un cortello che si chiama un cortello, perché avanti era un pezzo d'acciaio che taglia appena storto. Ma bon, io ho imparato solo da 2013 a 2016. E dopo c'è una cugina a me che mi ha detto: oh, guarda che cugino, fa cose meravigliose, perché fa mica i fieri, i mercati. Bon, e ho cominciato così a fare i fieri, i mercati, e ho visto che la gente li piace, e oggi è un mio mestiere. Amen.

0: Envie de participer à la vie de votre radio ? RCFM vous propose d'envoyer tous vos messages sur notre WhatsApp au 04 95 32 22 22. Témoignages, infos pratiques, infos routes, coups de cœur, idées sorties, n'hésitez plus.
1: L'été est là, ici aussi.
2: Ici RCFM, votre radio.
3: Continuem ugu a lingua gors e Marco Biancari de Gui Noiso Gronaga Sara Magia. Eh ben, c'ha da parlat di uglim e di uvamos, l'effet de serre, hein, l'effet tuiser. Donc, ou stem a sent un grand piège.
4: Buongiorno a tutti. Vi vudaria parlar a custodi d'un fatto scientifico maiori. Chi die su famoso effetto di serre? Attento, Bedi, che non parlo mica di un riscaldamento climatico, giusto di l'effetto di sera. A chi gioi? Ci sariani i condizioni di vita senza dito? Pidemo da un principio, come sempre. Per poter far nascere un tipo di vita che non conosciamo nonta un nostro pianeta, c'è bisogno di un'atmosfera, ma questa la sappiamo. S'atmosfera che ci dà, e questa lo secondo affare, una temperatura, vabbè, di noi capitiva. Ed infine, liata dunque a sa temperatura, acqua liquida. Ci siamo? Un nostro pianeta riceve a luci di usoli e dunque calori. Una parte si rivolta allo spazio. Su fatto è chiamato bilancio radiativo. Ma certi gas in l'atmosfera, come o diossido di carbonio o metano, eccetera, hanno un ruolo maggiore nella regolazione del clima. Trattenini una parte di suo calore come un vetro di una sera che può essere chiamata vitrera in corso, permettendoci di avere una temperatura mezzana di 15 gradi. Senza lidi, la temperatura sarebbe di meno 18. Beh, manca un poco di pomi se potrei piantare. Te, figlioletti, non ta luna così vicina, portanto, facci meno 180 gradi di notte. A quale sapete? Un poco d'effetto di sera è necessario. Senza dito, a terra sarebbe troppo fritta per campare. Un poco, ha detto, ma è giusto un soup.